al Giro di Francia è stata vinta in volante dal Portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.

0: canoa per il Giro di Francia è stata vinta in volante dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.
1: Però